La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danzateria version. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: 8 da 90 la mattina presto qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche a DJ Nick. Iniziamo subito alla grande con Madonna, la sua Vogue, All Saints, la loro versione di Lady Marmalade, poi i Massive Attack, grande pezzo con Unfinished Sympathy. Questo è il remix di Paul Oakenfold.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: passiamo a tacco con Unfinished Sympathy, remix di Polka Fonda, Charlotte anche Leon Saints, la versione di Lady Marmalade, ma insomma con Vogue. Tra un po' torniamo con un pezzo tutto italiano, sarà firmato dagli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. Anzero Tag 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: alzate il volume del vostro device, qualsiasi sia radio, autoradio, non lo so, smartphone, qualsiasi cosa, per ascoltare ovviamente il sound di Botta 90 la mattina presto qui su Radio Company. Ancora una buona giornata, Mauro Tonello, in arrivo anche Max Pezzari su I883. Un giorno così e poi sentiamo che New Radicals verso la fine degli anni 90 incidevano questa You Get What You Give.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gaiando por el mondo. Che bella questa canzone. Manu, ciao, bello, perché è stato ripreso, come dicevamo, in più volte, anche da Alfa, eccetera. Mi piace sempre. Il suo ritmo mi rilassa, ragazzi. Manu, ciao.
1: Belli, Manu, ciao sempre.
0: Sì.
1: Prima del disco da cantare ad alta voce, volevo salutare Maria e Andrea che stanno andando a Trieste con i loro bimbi. Ci stanno ascoltando. Volevo salutarli. Devi sapere che loro sono miei amici da tempo. E Maria, meravigliosa, era con me in sala parto. In sala operatoria ed è stata tipo una figura, sai quando tu vedi una figura che pensi oddio, per fortuna ci sei tu,
0: sai,
1: in quell'ambiente in cui non conosci nessuno, un viso amico bellissimo, quindi volevo salutarli. Ci stanno ascoltando, stanno andando a Trieste adesso, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, voi dovete semplicemente votare, quindi scrivendo uno oppure due al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Oh sì? L'ha detto davvero? Non conoscevo questa parte di questa canzone.
1: Oh sì.
2: Yeah. Sì.
0: Sì,
2: questa volevo. Grande Company.
0: Allora, Adriano Pappalardo, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce con Ricominciamo. Tra l'altro mi piace molto in questa canzone la contrapposizione della voce di Pappalardo, molto bella larga, con i coretti che fanno che sembra i cugini di campagna.
1: Se tu devi cantarla questa canzone, canti la voce come definisci tu, bella larga, di Pappalardo, oppure canti il falsetto? Io vorrei, potrei.
0: È più bello cantare il falsetto.
1: Beh, molto meglio il falsetto, stai scherzando? Molto più divertente.
0: Sì, sì, sì. Buongiorno amici, questa è la family di Radio Company, come sempre assieme fino alle 9, Ale De Biasi, Enrico Sisma e Carlotta, che prima ci ha raccontato di questa cosa che si chiama Pitch Your Friend, che non è una parolaccia, amici e amiche, è semplicemente un modo di presentare a un'altra persona o altre persone il vostro migliore amico. In pratica non si va più agli appuntamenti, no? Classici, Tinder, ci si incontra, ci si racconta di sé, ma chiamiamo in soccorso il nostro migliore amico, che è il nostro chiaramente sponsor migliore che possiamo avere, e ci presenta a una platea di persone elencando i vari punti di forza.
1: Sai cosa vorrei che facessero i nostri ascoltatori?
0: Sì.
1: Che ci presentassero un loro amico o una loro amica.
0: Anch'io vorrei questo.
1: Cioè, scegliete il vostro, scegliete la persona che volete, ok? Che vi va. O glielo facciamo fare con De Biasi.
0: Ma guarda, De Biasi lo conosciamo noi.
1: No, esatto, dai. Allora, prendete il vostro amico, la vostra amica, cioè quello che vi pare, e ce lo presentate. Cioè, ce lo dovete rendere accattivante. Ce lo dovete vendere sostanzialmente. Perché poi alla fine quello che tu devi fare, cioè, così come tu
0: sì,
1: presenti te stesso. Certo, così come tu presenti te stesso nell'applicazione di incontri, no? Quindi tu hai, ti metti su Tinder, metti la foto carina, la bio un po' carina, un po' furbetta, gli interessi, sperando di incastrare interessi in comune con altri, eccetera. La stessa cosa poi vai a fare col tuo amico, no?
3: Quindi, mazza che ansia!

giustamente la persona che sta di fronte deve essere un pochino preparata, però devi venderlo. E a questo punto, amici, 333 2688 688, scegliete la

0: presenta, no, vai, vai, presenta e poi io presento te.
1: Ragazzi, ve lo dico solamente, lo dico in poche parole. Carlotta è bellissima, bravissima e meravigliosa, ma in copertina o in video, di persona.
0: Beh, allora, questo è un ottimo modo per presentare un'amica.
2: Però
0: ci sarà la fila,
1: pensavo
0: che, guarda, aspetta, pensavo che stessi dicendo è bellissima, pazzeschissima, ma è pazza.
1: Beh, te lo sei detto da te.
0: Beh, è la verità poi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Che Daikin, la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family fino alle 9. Stiamo insieme adesso, come sempre a quest'ora diamo spazio allo spigometro.
1: Radio Company. Spigometro.
0: Ariete, settimana quasi perfetta, gli astri sono tutti dalla vostra parte, nessuno escluso. Spigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Toro, il vostro spirito guida in questo momento è Venere, la vostra attenzione è tutta sull'amore, quindi avete gli occhi a cuoricino. Spigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Yeah!
0: Gemelli, finalmente il sole nel vostro segno vi dà una nuova vitalità, vi fa stare bene, vi rende super attraenti. Spigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Ciao Lucy.
0: Cancro, Venere in aspetto armonico vi facilita le cose e vi permette di non farvi abbattere da qualche irritante complicazione. Spigometro meno 13, rotometro 33%.
5: 6-7.
0: Leone, ottimo aspetto dei pianeti, Marte e il Sole vi trasmettono energia per prendere nuove strade molto interessanti. Spigometro meno 20 e rotometro 96%.
6: Avanti il prossimo.
0: E poi Vergine, settimana difficile per voi, vi sentite parecchio sotto pressione, la colpa è del Sole e di Mercurio in aspetto contrario, quindi ragazzi mettetevela via perché va così. Spigometro meno 4 e rotometro 6%.
4: Vergine, Vergine.

0: Bilancia, astri variabili per voi, alternerete momenti molto felici e momenti di sconforto. Qualche piccola turbolenza non vi spaventa. Sfigometro meno 13 e rotometro 36%.
1: Intanto che si vergogni.
0: Intanto, Scorpione, settimana non particolarmente al top. Le persone che vi stanno intorno fanno fatica a capirvi, si creano dei fraintendimenti e anche piuttosto fastidiosi. Sfigometro meno 2 e rotometro 2%.
2: Congratulazioni!
0: Sei per cosa? Sagittario, sole in opposizione, Mercurio contrario. Diciamo che per voi le cose potrebbero sicuramente andare meglio di così. Davanti a voi una settimana un po' faticosa. Sfigometro meno 6 e rotometro 4%.
3: Evviva!
0: Capricorno, Venere brilla sul vostro segno, vi rende calmi, sereni, nonostante comunque i piccoli dispetti di Marte e di Giove. Sfigometro meno 14 e rotometro 49%.
4: Veneriamo la Carlotta.
0: Grazie, d'Acquario, settimana un pochino strana per voi. Da una parte una grande energia, siete mentalmente freschi, risoluti. Dall'altra parte invece con Venere contrario non riuscite bene a rapportarvi con gli altri. Sfigometro meno 15 e rotometro 51%. E poi Pesci, vi aspettano giorni movimentati, pieni di tensione, le persone intorno a voi non vi capiscono o magari forse fanno finta. Sfigometro meno 7, rotometro 5%.
5: Ma scusate, quanto sì, è inquietante De Biasi che urla in modo feroce i segni zodiacali dalla cabina.
0: Ti guarda, amico.
5: È inquietantissimo.
0: Tipo De Biasi. Poteva fermarsi a quanto è inquietante De Biasi. Ma
6: guarda. Sì, esatto, esattamente. Comunque, ragazzi, quando sento Venere brilla, penso, ma brilla nel senso di brillantezza o brilla come fanno brillare gli artificieri le bombe? E soprattutto, perché si dice far brillare una bomba?
0: Perché amo le bombe.
6: Cosa
0: che brillano,
6: amo?
0: Totale.
6: Cosa?
0: Cioè, una bomba che brilla. Non so se. Una bomba che brilla, sì, fa tipo questo gesto qua. Scusatemi, so che in radio è poco radiofonico, ma guardami.
6: Sì.
0: Guardami.
6: Sì, ti guardo. Cosa hai fatto?
0: Questa sarebbe... è la bomba che brilla.
6: Scorpione.
0: Comunque, no, non è uno scorpione.
6: Pesci.
0: No,
6: Ariete.
0: Ariete.
7: Bravo Conte.
6: De Biasi. Ultimamente, caro De Biasi, ultimamente stai facendo le stesse figuracce che ha fatto il Milan quest'anno. Basta, Carlotta, stiamo parlando. Ma guarda, questa veramente non è un programma serio. Ragazzi. Comunque da quando trasmette dalla sua navicella spaziale, Carlotta si sta permettendo di fare delle cose che in radio non solo.
0: No, perché sentito. Prima invece in radio non lo facevo, vero?
6: No, eri più contenuta.
0: Sisma, ricordati chi sono.
6: Guarda, adesso ha fatto. Guardi qua.
0: Sisma, ricordati chi siamo e che potremmo ritornare. Ricordatelo bene, ricordatelo bene. Scrivitelo in fronte, bello.
6: Va bene, amici. Allora è arrivato il momento di dirvi che sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
8: Ora alza il volume.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: mancate 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Runway qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La Family pronta a partire. Come sta? Come state?
1: Buongiorno.
0: Come va? Com'è? Tutto bene?
1: Com'è?
2: Com'è?
0: Com'è si dice da qualche parte d'Italia, eh? Te lo dicono tipo
1: i giovani lo dicono.

0: questa sigla nuova. Amici e amiche, scusate, chiedo soprattutto a Carlotta, ha un che di sexy questa canzone?
1: Sì, molto molto.
0: Ok, okay.
1: Nel frattempo prima noi chiedevamo chissà come mai si dice far brillare gli ordigni. Qualcuno scrive far brillare viene dal francese, perché una volta si riferiva allo scintillio della miccia che serviva per far esplodere gli ordigni, no? E quindi
0: che si dice?
1: Penso sia
0: brilleur.
1: Però lei scrive dal francese brie. Mi ha fatto molto ridere. Sicuramente è stato un refuso del telefono. Però mi ha fatto molto ridere, perché immaginati se far brillare un ordigno in realtà derivasse dal brie. Cioè tipo ci
0: dal
1: fosse tipo un gioco di parole. Esatto. Che poi alla fine no, perché l'inventore del brie fu anche quello che eccetera eccetera. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come
0: buongiorno.
1: State? Dove siete? Che fate? Come è stato
0: bene.
1: Il vostro weekend? Ma soprattutto,
0: soprattutto devo dirti una cosa io. Volevo dirti, sì, perché cara mia Carlotta, visto che ho detto, che ho parlato delle canzoni sexy, cioè della nostra sigla che è sexy, secondo voi lo è? Lo è?
1: Sì, lo è. Dai, è un po' come la gasolina, sì, ti fa muovere.
0: Ed ora, amici e amiche, io vi dico i 10 cantanti o comunque artisti scelti in quel momento lì. In quel momento lì.
1: Ah, nel momento in cui si fa l'amore.
0: Sì, si fa zoom zoom, si fanno le cose belle.
1: Allora, scommetto, Ale, facciamo
0: non
1: che
0: spoilerare
1: fai...
0: nulla.
1: No, io non ho idea, ti giuro, dei nomi che stai per leggere, non ho mai letto questa classifica, quindi vado a caso. Uh-huh. E dico che secondo me in mezzo a questa classifica c'è Bruno Mars.
0: Non lo so. Aspetta.
1: Ale, vuoi dare anche tu un nome che secondo te c'è in questa classifica?
2: Secondo me è questo.
0: No, il re. No,
2: ecco.
0: E comunque Heaven forse c'è qualche canzone un pochino più sexy di queste.
1: Vai, sentiamo.
0: Allora partiamo dalla decima posizione con Doja Cat. Ci sono delle canzoni di Doja Cat che sono hanno quel ritmo giusto, eccetera.
1: Doja Cat, se non sbaglio, tipo la canzone Woman è un po'. Poi
0: al nono posto, signore e signori, Taylor Swift.
1: Ma chi è che usa Taylor Swift per fare così?
0: I romantici. Dai. Carlotta, i romantici.
1: Ma
0: io so che tu non hai contemplato il romanticismo nel tuo.
1: Qualcuno scrive, nel frattempo qualcuno scrive sisma, che voce sexy che hai.
0: Guarda.
1: Lo sa.
0: All'ottavo posto darete anche ragione Rihanna. Perché Rihanna ha delle Ma non quella.
1: Beh, quella.
0: Anche Man Down, se ci fai caso, comunque ha un che di movimento, okay.
1: Però me sai cosa
2: oppure
1: mi fa
2: questa,
1: sempre
2: raga.
0: Dica.
2: Vediamo se la trovo.
0: Sì, vabbè, intanto posso andare avanti con la classifica. Al settimo posto Tyler the Creator. Voi sapete chi è?
2: No.
0: Nemmeno io. No, scusate.
1: No, ma questa forse è come fa zoom zoom la Gen Z. Comunque posso dire una cosa, mi fa sempre molto ridere quando si parla di una canzone nello specifico per fare quella roba lì, perché io mi immagino due persone che, cioè, generalmente se tu stai facendo quella roba là, magari hai una playlist che va, ma non è che proprio ti scegli la canzone.
0: No, ma scegli infatti l'artista, non la canzone, attenzione.
1: Sì, no. Ho capito, però l'artista, se tu fai This is Rihanna, ti può uscire Man Down, che è una canzone con un ritmo un po' più coinvolgente. Sì, esatto. Mamma mia, come sei immenso.
0: No, allora se tu metti questa canzone finché fai l'amore, il motivo per cui sei single è questo.
1: Queste sono le playlist di De Biase.
2: È romantica questa.
0: Ma stiamo parlando, non stiamo. Ale, tu devi separare il far l'amore dal... cioè, nel senso... Ho capito l'amore romantico,
1: esatto,
0: però
1: ci sta,
0: però,
1: lui dice...
0: Sì, ma ragazzi, qui si sta parlando di canzoni che hanno un che di sensuale, ok? Non di romantico. È diverso. Anch'io ti metto When You Say Nothing At All di Ronan Keating come canzone romantica, ma qui non si sta parlando, attenzione De Biasi, non romantico, sensuale, che è completamente diverso. È come la nostra sigla, non abbiamo detto... detto che è romantica, abbiamo detto che è sessuale.
1: Sì, Ale, qua perché... si fa solamente per divertimento, non per amore, ok?
0: Certo,
1: qua ci
0: certo.
1: si diverte. Oh.
0: Possiamo andare avanti col sesto vai. Posto che c'è Kendrick Lamar, amici e amiche. Poi, al quinto posto, Lana Del Rey. Lana Del Rey ha un po' di lentezza.
1: Will you still love me when... No, quella è romanticona,
0: sì,
1: però allora
0: vero.
1: Qui sei sul campo di De Biasi.
0: Quarto posto, Drake. Che ci sta, un po' rap, un po', eh. Al terzo posto, Deftones, che io non ho mai ascoltato, cioè io li conosco ma non li ho mai ascoltati, giustamente. Al secondo posto, Kanye West.
1: Ma io, ma chi l'ha fatta questa classifica, ragazzi? Ma chi l'ha fatta questa
0: e
1: classifica?
0: E al primo posto, e concorderete con me, The Weeknd.
1: Sì,
0: The Weeknd ci sta, Carlotta. Non,
1: ragazzi,
0: puoi,
1: The Weeknd.
0: Non puoi dire di no. Ne ha veramente moltissime.
1: Mi aspettavo moltissime un di... Salda Vinci. Al primo posto saremmo io e te per sempre, legati per la vita.

0: che hai detto che lo baceresti, che è un gran figo, l'abbiamo messo soprattutto per te. Allora, su Radio Company vi stiamo chiedendo chi dei personaggi famosi e non vorreste baciare. Allora, abbiamo una matta del matinè che ci scrive, un matto del matinè Dan. Buongiorno Viviana, a me piacerebbe baciare Shakira, oh vedi, che è anche la star dei mondiali 2026, oppure Annalisa, ma pure te. Buona giornata. C'è proprio il mischione ormai, fate. Va bene, e ancora, ciao Paola da Verona, dal momento che non ho nessuno mi piacerebbe trovare un uomo da baciare, lanciamo l'appello, se c'è qualcuno che vuole farsi un bel limone, dai, una bella limonata che con questo caldo ci sta, insomma scriveteci. Al momento mi accontento dei miei pelosetti, quindi immagino dei tuoi cani o dei tuoi gatti. Abbiamo un vocale, sentiamo, non è la stessa cosa però ragazzi, amiamo gli animali, però vai, sentiamo.
1: Ciao Vivi, ciao amici. Allora, io ho mia moglie nel cuore, quindi non bacerei nessun'altra se non lei.
0: Bravo. Okay,
1: ora che è andata via, vogliamo parlare di Miriam Leone, mamma mia.
0: Ma quanto sei scemo. Beh, sì, Miriam Leone, insomma, anche lei bellissima. Io l'ho vista dal vivo, perché lei è dello stesso paese di mio padre, vi garantisco che è fantastica. A me piacerebbe baciare Viviana. Oh, ma che ci avete oggi, Massimo, da Spilimbergo? Un altro vocale? Ce l'abbiamo, sentiamolo.
2: Io bacerei te, anche se sono sposato, e se mia moglie lo verrebbe a sapere, penso che sarebbe della stessa idea, cioè ti bacerebbe anche lei.
0: Ma che bello, vabbè, baciamoci tutti ragazzi, oggi è il mio giorno fortunato a quanto pare.

0: Band su Radio Company. Allora, chi bacereste? Andrea ci scrive: io bacerei Maggiana, la regina di tutti i tempi. Un abbraccio grande, Viviana. Andrea da Trieste, grazie mille, un abbraccio anche a te. Poi ci state mandando anche una foto di sabato scorso, perché eravamo alla Notte Bianca a Milano e veramente è stato bello, è stato molto divertente. Ciao Noemi, grazie per essere passata. Allora, tra poco qualche altro vocale, se vi va, per quanto riguarda chi bacereste tra i personaggi famosi e non.
1: Ciao Bibi,
0: ciao. Buongiorno.
1: Io bacerei David Beckham, vabbè, Lenny Kravitz e Luca Argentero. Direi che la mia top 3 sarebbe questa.
0: E non è
1: una buona giornata, faccione grande da Martina.
0: Ciao Martina, non è niente male questa top 3, devo dire. Allora, una mia collega anni fa mi disse che aveva intervistato Lenny Kravitz, per carità, bello, è un gran figo, però aveva l'alito di cipolla. Quindi io, se lo vuoi baciare, te lo dico, poi fai tu, vedi tu. Rimanete con noi perché tra poco abbiamo un regalo pazzesco da farvi. Radio Company,
2: Spot. Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company. È il momento della novità, la novità musicale tra poco, perché adesso giochiamo con Cristina D'Avena. Ragazzi, c'è un concerto pazzesco al Milano Summer Festival, ma che dico, uno, ce ne sono tantissimi. Andate a vedere il calendario completo sulla nostra pagina Instagram, su quella del Milano, su quella della Contatto Show Events, perché quest'anno il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio infatti ci sono grandi concerti, spettacoli, fudaria, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio che cosa succede? Appuntamento imperdibile con lo spettacolo live di Cristina D'Avena e insieme al Gem Boy. Eh sì, ci saranno anche loro, featuring Gem Boy Show. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Ma quanto era bella! Ma quanto è brava lei!

0: Sì, Steve Aoki, la novità Yapake su Radio Company. E adesso è il vostro momento, perché stiamo giocando con il Milano Summer Festival. La notte bianca c'è stata sabato scorso a Milano e c'eravamo anche noi, che siamo proprio media partner del Milano Summer Festival, che inizia il 26 giugno e va avanti fino al 18 luglio. Il 15 di luglio, che è un mercoledì, l'appuntamento è quello con Cristina D'Avena e tutte le canzoni che ci riportano a quando eravamo bambini e che ancora noi cantiamo a squarciagola, noi, i nostri figli. Veramente non c'è generazione che non abbia amato e che non ami le canzoni di Cristina. Abbiamo un bel po' di vocali, perché i matti del matinè, tutti voi giustamente che amano Cristina D'Avena, volete andarci gratis, sì o no? Potete comprare anche i biglietti, però, ve lo dico, disponibili su Ticket One. Sentiamo un po' di voi.
1: La cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi c'è una bambina che ancora Diana non è. È graziosa e birichina, Apollonia il suo nome.

0: diciamo la verità. Sentiamo altri vocali,
1: Arale,
0: perché sono
1: dai,
0: tanti.
1: Pensaci un po' tu, perché così non se ne può più.
0: Arale,
2: un po' lo combina guai.
0: Vai,
2: Viviana, ciao ciao.
0: Ciao. Va bene, ne abbiamo altri, vai, sentiamo.
3: Più dolce amica mia, è il bello che tu sia, vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, io ora non c'è più.

0: questo lunedì, anche perché vi stiamo facendo un super regalo. Cristina D'Avena in concerto, e allora a vincere oggi è Martina, sono che vince Cristina.
1: Ti voglio bene, Denver. Cucciolotto verde senza età. Denver, con gli occhali e il nasone all'insù. Denver.
2: Oh, mamma sono.
0: No, vabbè, pure.
1: Denver, come fai? Lo sai solo tu, Denver.
0: Bravissima. No, ma pure oh mamma Saura. Guarda, hai vinto solo per questo. Complimenti Martina, porta chi vuoi. Divertiti, senti che bella la canzone originale. E allora torneremo a giocare anche domani e per tutta la settimana. Quindi non vi preoccupate se non siete riusciti a vincere. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione del lunedì. Tra poco un successo del presente, uno del passato. Poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Amici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente, dal passato, Gloria e Stefan con Conga. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il primo ministro pakistano Sharif ha annunciato che la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti si terrà venerdì a Ginevra. Nei prossimi giorni previsti incontri preparatori che, secondo la CNN, si svolgeranno a Doha in Qatar. Per Teheran, secondo fonti iraniane citate dal New York Times, saranno presenti il capo negoziatore Khalilbaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, che ha confermato la sua presenza. L'Unione Europea accoglie con favore l'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato che la priorità ora è la sua rapida e completa attuazione da parte di tutte le parti. Ha aggiunto che consentire l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz è essenziale per la stabilità regionale e per l'economia globale. La premier Meloni afferma: siamo pronti a contribuire all'intesa di pace. Ma mentre si registrano nuovi raid israeliani in Libano, le borse credono all'intesa e sono in rialzo. Nella notte, violenti attacchi aerei reciproci hanno scosso Russia e Ucraina. Le forze russe hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, dove si contano 18 feriti. A Kharkiv 5 soccorritori hanno perso la vita, altri 5 sono rimasti feriti, mentre spegnevano gli incendi provocati dalle esplosioni. Contemporaneamente, droni ucraini hanno colpito la città russa di Tula, circa 200 km da Mosca. L'attacco ha causato 3 vittime e 3 feriti, inclusa una vittima di un anno. A Venezia riprese stamattina la ricerca del corpo della 53enne uccisa a Sanstino di Livenza. Le operazioni si concentrano lungo il canale Malguerre, su indicazione del nipote 17enne reo confesso, sullo sfondo di sedi legati a una eredità. I leader del G7 si riuniscono oggi a Evian in Francia per un vertice che si preannuncia cruciale. Al centro dei colloqui la crisi in Medio Oriente e Ucraina, altri temi caldi, la difesa, la cooperazione internazionale e l'intelligenza artificiale. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo. Il vertice vedrà anche la partecipazione di leader invitati da paesi come India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto. Lo sport: la Svezia batte la Tunisia 5-1, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Paesi Bassi Giappone finisce in parità, Germania Curaçao 7-1. In Formula 1 a Barcellona la prima vittoria in Ferrari di Hamilton, il britannico precede Russell e Norris. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare informati come sempre stream.it.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Run. One Republic con Run, buongiorno a tutti. Allora, oggi sarò in solitario, ovviamente c'è DJM, il mio angelo custode. Sono in solitario perché Giulio non c'è, c'è stato insomma un problema familiare, quindi non può esserci oggi, domani, insomma non vi preoccupate, ritorna, lei sta bene, però insomma c'è questa piccola tristezza, ecco. Quindi Giulio, siamo tutti con te, siamo vicini, ma noi ti dedichiamo la sigla, perché Snack comincia, noi ci siamo ovviamente, Radio Company è sempre con voi, ma siamo sinceri, quindi quando stiamo bene ve lo diciamo, quando siamo meno bene ve lo diciamo comunque, perché siete una famiglia per noi.

Allora noi siamo pronti per cominciare, Leo DJM, questo è Snack fino alle 13 qui a Radio Company. Ovviamente il nostro numero è sempre il 333-2688-688, siamo a carica anche perché volevamo un attimo, ovviamente come sempre, sapere la vostra, come sempre raccontarvi delle cose assurde, cose che voi non vorreste neanche mai sapere, ma è giusto che anche le cose peggiori abbiano notorietà. Ce ne sono tante che già ce l'hanno, perché non aggiungerne?

0: Spyro con Material Lover. C'è qualcuno che, voglio dire, protesta e dice: buongiorno Lea, ma non fai come Julie il ritornello, snack snack? No, perché, cioè, se già ogni volta che lo fa lei, dopo due secondi è, oddio, sono stanca, immaginate se lo faccio io, la resa sarebbe diversa. Allora, io invece tra poco, io volevo parlare di mondiali, ma non di mondiali in genere, anche perché di calcio ci capisco talmente poco, sarei veramente la persona peggiore per parlare di calcio, però del corollario che gira intorno ai mondiali, soprattutto per quanto riguarda le maglie dei mondiali, ok? Quindi tra poco, innanzitutto, siccome voi, adesso l'Italia non va ai mondiali, cioè questa è una notizia ormai passata dritta di trita, cioè ce la siamo anche un po' messa via, diciamoci, però comunque siamo appassionati allo sport, appassionati al calcio e cose varie, i mondiali sono un evento enorme e quindi ci coinvolge comunque tutti. Adesso voi pensate solo una cosa: quale altra nazionale volete tifare o state tifando per simpatia o meno, o per portarci iella, perché a volte dici io porto male, tifo quella, queste cose qua, al posto dell'Italia? 3332688688, dai, sinceri, così, quale tifereste o comunque state tifando al posto dell'Italia?
1: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Aiuto, sono rimasto così. Sono rimasto così. Allora, il dito nella piaga con Businessman, tra l'altro bellissima, nuova uscita per lei, tra l'altro con questo insomma brano molto molto ironico, gioca molto sulla figura del businessman, comunque del mondo del lavoro. Conta che con l'uscita del singolo lei ha fatto anche una specie di scherzo e ha creato un finto annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn alla ricerca di real businessman, quindi veramente ormai dito nella piaga ci sta abituando a un sacco di cose molto interessanti. Parliamo dei mondiali, parliamo delle maglie dei mondiali, perché sembra che siano diventate veramente un must in questo periodo, quindi anche dal punto di vista dello stile, dal punto di vista della moda estiva e del modo di dimostrare quale sarà il proprio look estivo, ci sono le maglie dei mondiali e abbiamo dei personaggi importantissimi che stanno effettivamente portando avanti questa corrente, come Kim Kardashian che si è messa la maglia della Roma, Emily Ratajkowski che ha quella del Napoli, la Dua Lipa quella del Milan, altri quelle del Manchester United, e poi c'è lei, ok? Loca messicana. Adesso non ci sono dei parallelismi da fare, eh? Attenzione, non leggete male quello che ho detto. Praticamente ha fatto scalpore il fatto che nei festeggiamenti per la prima partita del Messico, quella contro il Sudafrica, vinta per 2-0, ci sia stata questa parata meravigliosa in Messico, e in mezzo a tutti i tifosi c'era questa oca bianca, tipo quelle di Disney, vi ricordate? Con la maglietta del Messico, adesso è diventato ormai il simbolo di questo mondiale, tutto quanto e via. Quindi voi, con tutto quello che costano, poi andreste a mettervi le magliette delle squadre di calcio? Non so, c'è qualcuno ha questa abitudine di farlo? E soprattutto, quale maglietta vi mettereste tra tutte le varie nazionali, per colore, significato, che ne so, affezione, simpatia? Fatecelo sapere, perché secondo me potrebbero uscire degli altarini strani.

0: i mondiali, riguardante le maglie dei mondiali, perché effettivamente, tra l'altro, non sapevo che esistono tre maglie, perché c'è la home jersey che utilizza i colori tradizionali della nazionale, la away jersey che lascia maggiore libertà creativa, colori e motivi grafici, e alcune hanno anche una terza maglia per evitare somiglianze cromatiche. Questo sì, insomma, le squadre, io pensavo che quella fosse la seconda e invece no, della serie sbizzarritevi, perché ci sta. Allora, per quanto riguarda la domanda che avevamo posto, ovvero in questa moda di indossare le maglie dei mondiali, i VIP ovviamente si stanno sbizzarrendo anche sui social, vi abbiamo chiesto, insomma, perché tifereste o comunque quale maglia indossereste. Allora, c'è chi scrive: il Messico, i tifosi messicani sono una festa continua. Secondo fine ovviamente della serie, dai dai, se questi vanno avanti festeggiano il doppio. Qualcuno un po' più acidino che dice: Inghilterra no, Francia no, quindi Argentina e via. Non capisco il collegamento, però voglio dire, perché l'Argentina aveva dichiarato no Inghilterra, non Francia. Non lo so, alcuni la maglia del Giappone perché è bellissima. Mi metto la maglia dell'Australia, dice, così almeno nessuno ce l'ha uguale. Che tristezza. Cioè, come dire, no vabbè, tanto l'Australia non se la fila nessuno, dai, me la metto e sono originale. E poi c'è il simpaticone di turno, ovviamente quelli che non sono tifosi, che ogni anno gufano, no? Dicono: io mi metto, io tifo la nazionale che elimina l'Italia. Ah no, quest'anno non serve neanche quello. Non si fa così, cioè voglio dire, almeno quando ci sono le competizioni mondiali, quindi mondiali oppure gli europei o le olimpiadi o il campionato di atletica, quello che è, insomma, almeno tifiamo il nostro paese. Ok, se proprio non vi piace, guardate il Gran Premio.
1: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company Spot.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola del

con Lie to Me qui a Company Snack con Leo e DJM in regia. Allora, stavo guardando un po' i siti, effettivamente c'è questa nuova tendenza, ovviamente legata a queste maglie, e poi concludiamo, il fatto delle maglie ovviamente vintage. Molti preferiscono comprare quelle storiche, quelle vecchie, addirittura c'è un mercato delle maglie, ma repliche delle maglie autografate, che arrivano a cifre stellari. Per esempio, solo per una replica del 1990 di Roberto Baggio autografata, ma credo che sia l'autografo finto, perché non è che se guarda rifacciamo le maglie, Roberto me ne firmi un pochettino, magari così, potrebbe anche essere, vale dai 350 ai 500 euro, quindi se avete qualche maglia vecchia autografata, sappiate che insomma è un bel capitalino che avete a casa. Ma non solo, perché adesso c'è questa tendenza, visto che costano quelle ufficiali ovviamente delle squadre 2026, ci sono persone che comprano quelle vecchie, quindi magari col nome dietro di un calciatore che non gioca più da anni, magari un calciatore che è stato mandato via, capisci, della serie, che ha creato scandalo all'interno della squadra, e quindi c'è anche questa cosa. Quindi secondo me, posso dire una cosa, ognuno può trovare veramente la sua originalità. Poi c'è chi ci ha scritto Fede, e lì non si va oltre, perché anche se ci sono i mondiali, lui veste costantemente la maglia della Nerossi Vicenza con la sua bella R e la porta avanti con orgoglio, ma quella è proprio Fede.

0: Lo aspettavamo con ansia questo singolo, perché è molto molto bello, le due voci insieme, stupende. Soprattutto è stato scritto da loro due, e quindi hanno voluto ritornare dopo Uguale a me, se non sbaglio, del 2024, che era il loro duetto nell'album di Angelina Mango. Molto bello, insomma, l'inserimento del coro. Loro si definiscono anti-tormentone, perché sono usciti ovviamente fuori da tutti gli schemi discografici per ovviamente concorrere ad essere lo tormentone dell'anno. E quindi credo che ci entrerà molto nell'animo questa canzone. Bravi ragazzi, non ci fermiamo un attimo solo, torniamo tra poco.
1: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Che sogno, eh? Tu l'olore se esce la fatina, la fatina buona che ti trasforma in qualcosa. Allora, tu di GM potresti essere la carrozza, secondo me. Una 500 vecchia. Allora, è successo del presente. Non ti piace la 500? No, vecchia, no, beh, voglio dire, se deve fare un po' di poesia, deve avere anche un po' di alone di magia, qualcosa un po' di nostalgico. Dai, su, su, preparati psicologicamente. Allora, questi erano Colapesce e Salmo insieme, ovviamente, a Mace, che ha prodotto questo brano che si intitola Cattive Abitudini. Tra l'altro, curiosità, se vi interessa, la parte della batteria è stata proprio registrata dallo storico batterista di Johnny Hallyday, che è Derek McKenzie. Prima, ovviamente, c'erano Blondie con Rapture del 1981. Tra poco parleremo di nuove mode per l'estate o vecchie, non lo so. Nel frattempo sono a mezzogiorno e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
3: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato 2 dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
2: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri 2 ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Company. Radio Company, che passa?

scusate, e la balla reggaeton. Allora, ok, ce l'ho fatta. Come state voi? Perché io ovviamente dopo un'oretta che parlo sento il peso del weekend. Adesso non so se capita anche a voi che lunedì ovviamente vi intartagliate un pochettino. No, allora parliamo di mode estive. In realtà si vanno un po' a riprendere anche delle mode precedenti, le si modifica. Però in tutto questo l'attenzione viene portata sempre un po' a queste cose giocose, simpatiche, che rasentano un po' l'esoterico. Sa, d'estate, insomma, sì, ci sono le passioni estive, si sa che durante l'anno magari non si guardano neanche, non si considerano, però d'estate si comincia. Allora, attenzione, perché è tornata di moda la tiromanzia. La tiromanzia non è che per leggerti il futuro ti prendono e ti lanciano, ok, oppure ti lanciano qualcosa addosso in base ai danni fatti, capiranno quanto duri o quanto duri. Ma la tiromanzia è la praticamente è la disciplina secondo la quale si osservano le forme e le ombre del formaggio. Sì, è inutile che fai lo scettico, Martino, come sempre, perché c'è questa signora meravigliosa, questa signora statunitense, che ha deciso di creare questa cosa nel suo cheese bar. Allora, dove servono solo formaggi, lei ha il suo tavolino e mette, voi vi sedete ovviamente sempre con questo panico, chissà cosa mi dirà, e vi mette davanti delle fette di formaggio. In base a quello voi scegliete, vi sedete e scegliete il formaggio che vi rispecchia di più, e in base al formaggio che avete scelto, trac, lei vi dice tutto quello che succederà nella vostra vita. Pensate come? Ve lo dico tra poco, però intanto vorrei sapere da voi, così magari vi do qualche responso, quale tipo di formaggio è il vostro preferito, quello in cui vi rivedete, ok? Lo so, non è una domanda che non vi hanno mai posto, ma in questo caso pensateci, quale formaggio siete? Quale vi rispecchia di più?

Allora, stanno già arrivando i messaggi. Mi piace perché voi fate il, la vostra, diciamo così, autoanalisi, no? Del, della personalità del futuro in base ai formaggi. Allora, ve ne dico solo uno, e poi ovviamente voi continuate a mandare la, la vostra, insomma, la vostra preferenza, o comunque il formaggio in cui vi rispecchiate al 333-2688-688. Dice Franci, dice gorgonzola, dolce o piccante. Invece dall'altra parte dicono personalità forte. O vi amano o vi detestano, e state per dire una cosa che pensate da mesi. Ecco, questo dice la signora della tiromanzia. Andiamo avanti con

atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone!
1: 1, 2, polizia!
0: Mixatone!

si è aperto un mondo sulla tiromanzia, ovvero il, diciamo così, questa disciplina che legge il futuro, comunque le, che ne so, la tua personalità, le tue attitudini nel formaggio, ok? Allora c'è chi dice il gorgonzola ancora, che va molto gettonato il gorgonzola. Poi Fabiola che dice a me piace molto il pecorino, che voglia dire qualcosa. Poi invece no, ah, non era questo, no. Ah, tu dici, mi piace, che ne so, il centro Italia dove viene tanto degustato e amato. Va bene. Giustina dice, sono una gran casciotta. Che detta così, io invece sono una forma di parmigiano. C'è chi dice il parmigiano. Allora, io adesso vi do dei responsi, perché non è che questa se l'ha inventato alla fine. Non è la maga magò dei formaggi, come ci dice qualcuno, ma è una disciplina molto, diciamo così, molto ormai accettata anche. Allora, per esempio, andiamo col gorgonzola, andiamo a specificare, perché la cosa allucinante è che lei non è che ti, lei ti taglia la fetta di formaggio. Prima di tutto è la forma della fetta di formaggio, ok? Che ne so, se esce a stella, questa 50 miliardi di formaggi, lei praticamente sì, è in un cheese bar, praticamente lei ha tutti i formaggi e lei ti taglia la fetta di formaggio in base alla forma della fetta, che ne so, se è una stella, magari sono successi futuri, se sono altri, se è una roba fettecchiosa tagliata male, non è buon segno. Ma per il gorgonzola e tutti i formaggi erborinati, quelli che hanno un po' le muffine dentro, praticamente se il reticolo di muffe è fitto e profondo, allora sei più intensa e passionale nella tua vita sentimentale. Linee nette e ramificate indicano legami destinati a durare nel tempo. Le striature sottili invece dicono che insomma brevi ma travolgenti passioni, l'amorino veloce, cose varie. Se ci sono tante aree bianche c'è pace, stabilità e via. Invece per gli altri, per esempio, adesso vi faccio una panoramica generale, per i formaggi con i buchi tipo l'Emmental e il Gruviera bisogna guardare quanto grandi sono, ok? Se ce ne sono tanti oppure no, se sono tanti la sorte sarà buona e generosa, se sono pochi non arriva niente, cose varie. E invece tipo il parmigiano reggiano, i cristalli, le screpolature e persino l'aroma vengono decifrati per vedere esiti di battaglie, affari, il trionfo su avversità e ostacoli. È pazzesca sta cosa. Allora, mi raccomando, io lo so che il vostro formaggiaio di fiducia non lo guarderete più con gli stessi occhi, andrete lì e da quando vi taglia la fetta di formaggio in poi capirete il vostro futuro e chi siete veramente.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze. Allora scusate, prima avevo lasciato indietro un attimo la casciotta. Però è fondamentale, anche perché ho scoperto questa cosa. Allora, allora taglio, forma in spicchi, ok? Praticamente tutto questo ti fa capire prima il passato, ok? Il presente e il futuro, quindi le occhiature, la stagionatura e la crosta sono rispettivamente passato, presente e futuro. Mentre se andate a vedere il quarto della caciotta, lì potete fare una domanda specifica. Sì, sì, sì, poi tu mangi pure, meraviglioso. Comunque, mi raccomando, sulle caciotte, se il, i buchi, se i buchini, insomma, le occhiature sono irregolari o vuoti nella pasta, guadagni inaspettati. Se sono tanti piccoli fori uniti, indicano un periodo di grandi novità in arrivo. La stagionatura riserva leggerezza e spensieratezza, se è molto fresca, e invece saggezza. Quindi tutte queste cose molto belle, capisci? Cioè, lei ha praticamente usa dei tarocchi con dietro attaccata una fetta di formaggio. Una puzza, eh?
1: Utile.
0: Utilissimo, utilissimo, e soprattutto senza sprechi.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. A Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano, i cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che affa, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Company.
1: Company Disc.

0: Down, questa è Keep on Jumping qui a Company Snack. Quando è arrivato il momento di giocare,
1: Snackpot, che buono!
0: Eh sì, anche oggi ormai lo sapete, a quest'ora noi siamo pronti per regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro. Buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Sono loro ovviamente che ci permettono di fare questo regalo. E insieme a Radio Company, i nostri supermercati amici appoggiano anche un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ovviamente riguardante le famiglie, le imprese del territorio, le grandi eccellenze che il nostro territorio ci regala quotidianamente. Allora, per portarsi a casa il buono spesa non è difficile, basta rispondere correttamente una domanda che tra poco vi porrò e mandare la risposta corretta insieme al vostro nome e alla provincia al 333-2688-688. Mi sembra tutto chiaro? Siamo pronti per giocare? Ah, sigla? No. Ashashbash! Io soffro d'asma, capisci? Non è che tu puoi mettere dopo questa. Devo, hai presente il cosino quello dei film? Eccola, ce l'ho avuto per un sacco di tempo. Allora, la domanda è questa: quale di questi alimenti è stato da sempre considerato un cibo di lusso per pochi? A. Aragosta, B. Caviale, C. Tartufo.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. È arrivato il momento di assegnare il buono spesa, però prima facciamo la verifica, scoprire qual era la risposta corretta alla domanda che vi ho posto prima. Allora, la domanda era: quale di questi alimenti è stato da sempre considerato un cibo di lusso per pochi? Tra aragosta, caviale e tartufo, la risposta corretta era tartufo, perché effettivamente sia l'aragosta, che fino all'Ottocento era molto, ce n'erano tantissime, quindi le mangiavano proprio, i coloni le consideravano cibo spazzatura nel Nuovo Mondo. Il caviale in Russia, sempre dal XIX secolo, le uova di storione erano un alimento economico e di scarto, mentre il tartufo è sempre stato ovviamente una rarità e un cibo di lusso. A portarsi a casa quindi risposta C, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro è stata Giovanna da Monfalcone, provincia di Gorizia, che lei definisce Giovanna da Monfi. Di dove sei? Di Monfi. Ci piace un sacco, quindi Giovanna sarà richiamata dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono, e ovviamente domani si continua a giocare fino al 31 di dicembre.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Riaccogliamo Vittorio Ferro in studio, bentornato. È il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News. Il primo piano è sull'estero.
3: Infatti si parte da lì tra poco, intesa USA-Iran, venerdì la firma. Avverrà a Ginevra colloqui preparatori a Doha, poi Trump che dice verso la riapertura di Hormuz. Ginevra, scontri tra manifestanti e polizia al corteo no G7. Massiccio attacco russo su Kiev, ci sono vittime e anche danni. In Gran Bretagna social media vietati agli under 16. Poi intelligenza artificiale, da qui Termi debutta l'assessore virtuale, faremo un focus su questo. Mondiali stasera Spagna Capoverde, altre partite tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Flamenco Paranoia, successo del presente per il passato, George Michael con Faith. È arrivato per noi il momento di salutarci e di darci l'appuntamento a domani, quindi da Leo e dal nostro DJM sta facendo un casino. Hai un sacco di personalità, Martino. Sì, è colpa tua, è sempre colpa tua. Ovviamente ci ritroveremo domani, siateci anche voi in nostra compagnia. Adesso la parola va a Vittorio Ferro e Giulio Ferrante per Company News e poi Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 da un minuto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Venerdì è prevista in Svizzera la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla cessazione immediata delle ostilità anche in Libano. Per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, si punta a un'intesa definitiva entro 60 giorni. Il presidente Trump ha minacciato la ripresa degli attacchi in caso contrario. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni a patto che l'Iran non dovrà mai acquisire armi nucleari. La firma del memorandum d'intesa si terrà a Ginevra. Incontri preparatori si terranno nei prossimi giorni, forse a Doha. Per l'Iran dovrebbero partecipare il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi, mentre per gli USA è atteso il vicepresidente Banks.
5: Nonostante l'annuncio di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per lo stop delle ostilità su tutti i fronti, questa mattina si sono registrati raid israeliani nel Libano del Sud. L'agenzia libanese NNA ha riportato bombardamenti nelle prime ore della giornata. Il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Libano e che in caso di attacco iraniano legato agli eventi libanesi ci sarà una risposta.
4: Almeno 4 vittime nel massiccio attacco russo su Kiev. Stanotte un incendio è divampato sul tetto della Cattedrale dell'Assunzione, sito patrimonio UNESCO, nel complesso del Monastero delle Grotte. Le autorità ucraine denunciano un colpo diretto contro il luogo di culto. Il metropolita Epifanio da Kiev parla di crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo. Il presidente Zelensky condanna la barbarie russa e chiede maggiore cooperazione internazionale per fermare la guerra. Anche Kharkiv è stata colpita con 5 soccorritori che hanno perso la vita. Mosca, dal canto suo, sostiene che a colpire il monastero sia stato un missile Patriot americano scaduto.
5: Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Non è una decisione presa alla leggera, ha dichiarato Starmer, ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Il premier ha aggiunto che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e potrebbero danneggiare la loro salute mentale. La misura mira a proteggere i più giovani dagli effetti negativi delle piattaforme online.
4: Tensione e scontri a Ginevra ieri durante la manifestazione in OG7. Un gruppo di manifestanti ha lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e uso di idranti. La polizia ha arrestato diverse persone. La protesta, cominciata pacificamente, ha visto momenti di forte agitazione e disordine in diverse zone della città. Si registrano alcuni feriti lievi tra i partecipanti e gli agenti. La situazione è tornata gradualmente alla calma nel tardo pomeriggio, ma la tensione resta palpabile.
5: Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, ha rivelato gli sviluppi sull'omicidio dell'insegnante di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato, affermando di aver gettato il corpo in un canale. Al momento si esclude il coinvolgimento di terzi nel delitto, ha spiegato Montrone, ma solo le analisi del corpo potranno confermare quanto dichiarato dal nipote. Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero il giovane trasportare il corpo in una carriola verso il canale, confermando che ha agito da solo, sullo sfondo una lite per questioni economiche.
4: E continuano senza sosta le ricerche delle due sorelline scomparse da una settimana dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Uomini, unità cinofili e volontari stanno setacciando la zona, concentrando gli sforzi intorno ai laghi di Barrea e senza immersioni anche nel lago stesso. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto estremo. I carabinieri, su disposizione della procura di Sulmona, hanno fatto un nuovo sopralluogo nella struttura. Le ragazze sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto sospetta, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, potrebbe essere collegata alla loro scomparsa. Cambiamo argomento. Il comune di Acqui Terme presenta Eva Statiella, il primo assessore comunale creato con l'intelligenza artificiale. Eva appare su uno schermo, un avatar digitale con funzioni di pubblica amministrazione. Il sindaco Danilo Rappetti, appassionato di IA, ha nominato Eva con un decreto virtuale. Sentiamo il primo cittadino del centro in provincia di Alessandria.
6: Io ho allevato e allenato per Eva da circa 6 mesi e poi ho deciso, quando il Papa ha scritto la lettera enciclica Magnifica Humanitas, l'ho preso come un segno del destino e ho deciso di annunciare la nomina dell'assessora. Per me è naturale, io non pensavo sinceramente che non ci fossero casi in Italia, non avevo nemmeno fatto la ricerca, o in Europa o addirittura nel mondo. L'idea è quella di integrare, sia pure sperimentalmente, quindi fare un laboratorio in cui se negli organi di governo, della giunta, di un ente come l'ente locale, ci sia un'intelligenza artificiale che possa dire la sua, dico dire la sua perché chiaramente non può votare, non ci sarebbero le condizioni, il tutto è una simulazione. Adesso costituiremo un comitato etico, un comitato scientifico e chiederò al Ministero della Funzione Pubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se vorranno riconoscere formalmente ad Acqui questo ruolo di laboratorio.
4: A Eva che tipo di domande risponde?
6: Essenzialmente studia dei dossier e ha un suo programma in base alle deleghe che le ho conferito, che sono intelligenza artificiale, transizione digitale e umanizzazione. Ho letto sui giornali che questa umanizzazione ha suscitato un po' di curiosità, ma in realtà si può intendere da due punti di vista: l'intelligenza artificiale che si fa più umana e la capacità, grazie all'intelligenza artificiale, di liberare tempo e spazio per gli uomini, che siano più creativi, si parlino di più, lavorino meno.
4: Potranno lavorare su altre cose.
6: Queste persone potranno formarsi, potranno controllare, essere più, tra virgolette, creativi e soprattutto incontrare gli uomini. Io adoro l'intelligenza artificiale, ma penso che non ci vadano i totem ad accogliere i cittadini, ci vanno le persone ad accogliere i cittadini.
4: Lei è un tecno entusiasta però con dei dubbi?
6: Come qualsiasi rivoluzione, tipo quella industriale dell'epoca e adesso la digitale, porta con sé dei cambiamenti. È un grande dono che l'umanità fa a se stesso, se per chi crede Dio fa l'umanità, insomma, che il genio umano fa, perché questa intelligenza, tra l'altro, siamo solo all'inizio di una storia che sarà una storia lunghissima e di un'evoluzione ancora imprevedibile. Quando ci saranno i computer quantistici, nessuno può calcolare che cosa succederà in quanto a potenza, probabilmente si conosceranno nuove forme di intelligenza.
5: Lo sport e i mondiali di calcio. Oggi Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto. Ieri la Svezia ha dominato la Tunisia con un netto 5-1. La Costa d'Avorio ha sconfitto l'Ecuador per 1-0, mentre Paesi Bassi e Giappone hanno pareggiato. La Germania ha travolto Curaçao per 7-1. In Formula 1 a Barcellona, Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con la Ferrari, precedendo il compagno di scuderia George Russell su Mercedes.
4: Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento delle nubi con velature più dense al sud, brevi rovesci o temporali isolati si svilupperanno su rilievi veneto-friulani e le pianure circostanti. In serata i fenomeni potrebbero interessare le coste venete e il polesine. Qualche temporale isolato è possibile anche intorno alle Alpi Marittime, sul settore toscano dell'Appennino settentrionale. Temperature massime non subiranno variazioni significative.
5: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.
7: Ehi Ligno, escúchame.

0: Bene?
1: Bene, bene, no. Stavamo discutendo io e DJ Megaloman su, insomma, il fatto di come si cantasse questa canzone.
2: Questa canzone, meglio non dirlo.
1: Che è stata variata nel tempo, secondo me, perché era partita con la versione originale e poi qualcuno
2: Qualcuno l'ha un pochettino modificata.
1: Variata nel canto.
2: Ma voi, Vobis, come cantate la sigla del Belli Conte 4.0? Provateci adesso! Tutti insieme!

0: Allora, se mi permetti in apertura di puntata, di questa puntata qui su Radio Company, volevo dire una cosa, volevo fare un ringraziamento esteso a tutti quanti quelli che nell'arco di questi giorni, del weekend, in vari modi e varie formule mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Okay. Perché ormai c'è questo problema, che non è un problema proprio indifferente. Cioè, nel senso che ci sono mille piattaforme, e c'è Instagram, e c'è Facebook, e c'è TikTok, e c'è WhatsApp, e c'è Telegram, e ti vedi magari con qualcuno di persona, quelli di persona, come dire, ci siamo fatti, ottima cosa. Ma quelli che mi hanno scritto in 100.000 piattaforme, magari non sono riuscito a ringraziare tutti, o forse sì, o lo farò nei prossimi giorni, però intanto approfitto della radio anche per chi magari li ha pensati ascoltandoci. Detto questo, grazie, giriamo la ruota in questa meravigliosa puntata. Ah, che bello. Buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman.
1: Dolce.
2: Dolce.
0: Dulcis in fundo. È questa.
2: Sì.
0: Oh, allora, bustina di oggi. Allora, oggi parliamo di digital.
2: Digital.
0: Nelle vostre tasche ci sono una fracassa di documenti.
2: Sì.
0: Oggi parliamo di quelli. Io non so come si è evoluto il portafoglio. Tu hai un portafoglio abbastanza normale, mi pare.
2: No,
0: quello, proprio... quelle cose che escono.
2: Sì, esatto, quello piccolissimo.
0: Quello piccolino ormai... che ha le cose che.
2: Essenze che escono.
0: Sputi fuori.
2: Sputi fuori io. Patente.
0: Tesserina.
2: Carta d'identità.
0: Tesserina.
2: Tessera sanitaria,
0: che è tesserina di default,
2: bancomat. Carta di credito e bancomat,
0: esatto. Beh, quindi sono
2: potrei
0: le tue...
2: lasciarli anche a casa, perché ormai sono anche
0: sono
2: sul
0: anche
2: cellulare.
0: dentro al telefono. DJ Megalo, tu che portafoglio hai? Hai ancora quello della Coca-Cola degli anni 80? No, un bidone grande così. Come mai c'è questo portafoglio così grande? Ma la carta d'identità l'hai convertita in digitale? Tutto digitalizzato. Ok, bene. Allora, noi vogliamo capire questo oggi. Come?
3: Per le monetine,
0: giusto, quelle non si possono convertire in digitale. Però, parlando dei documenti che vi portate appresso, avete convertito tutto quanto nella tesserina o addirittura digitalizzato nell'app Io? Adesso si può mettere anche nel wallet di Google, se non ho capito male, o da adesso o fra qualche tempo. Insomma, avete ancora i documenti cartacei? Oppure avete digitalizzato tutto? Avete ancora la carta d'identità, quella
2: di carta?
0: Di carta? Avete ancora la patente, quella
2: di carta?
0: Oppure siete passati al digital? Vi state evolvendo?
2: Anche perché fra un po'
0: sarà tutto quanto obbligatorio. Carta, ciao.
2: 333
0: 2688 688.

0: dalle altre cose bisogna che parliamo un po' dei mondiali uno di questi giorni, dobbiamo infilare in busta il mondialito.
1: Che posso dirti, secondo me è uno dei mondiali
0: più cagosi della storia dell'umanità. Vabbè, ma questo mettiamocela via, ragazzi. Allora, parliamo invece di documenti, documenti digitalizzati o non digitalizzati. 3332688688. La patente ce l'avete ancora cartacea? La carta d'identità ce l'avete ancora cartacea? Oppure siete già super digitalizzati? Addirittura avete la CIE, cioè nel senso avete attivato la CIE, quindi al posto di usare lo SPID usate quella per accedere a tutti i 100.000 cacchi che ve ne fregano delle cose. Vabbè, avete capito, no? 3332688688. In questa puntata di questo caldo 15 giugno parliamo di ciò al Belli Conte 4.0 su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: hangover all'interno dei pischelli. Parliamo di tutti quei messaggi indesiderati via mail, ma c'è anche chi invia sms truffa. Ne arrivano tipo, tanti, no? Tipo c'è Paola, poste info, trasferimento di 980 euro in fase di approvazione. Se non sei tu, chiama il numero verde di Alert, c'è un numero di telefono.
1: Allora, lo diciamo anche scontato per molti, molto probabilmente dirlo, però ovviamente è truffa. Quindi quando ricevete questi messaggi, facciamo, portiamo anche un po' di bene, no?
0: Per forza.
1: All'interno delle case,
0: fatevi
1: delle persone.
0: Fatevi due domande.
1: Fatevi due domande, soprattutto quando ci sono quei link schiaccia qui per evitare che il pagamento.
0: Ma anche chiama qua, evitate.
1: Sono
0: proprio
1: tutte truffe.
0: A meno che voi non stiate lì facendo un'operazione vera e propria, avete il codice di conferma via sms.
1: Appunto, comunque una cosa c'è da dire, è raramente la banca, anzi quasi mai le banche ti mandano messaggi nel momento in cui ci sono operazioni.
0: È già tanto se puoi firmare una carta via mail che
1: poi
0: devi passare.
1: Poi se volete fare un gioco, quando ricevete un messaggio truffa e siete curiosi di sapere un po' come la fanno questa truffa, lasciate perdere il vostro telefono, usate quello aziendale, cioè usate il telefono di qualcun altro, ok?
0: Perché parli come esperienza vissuta?
1: No, perché lo facevo quando lavoravo in un vecchio lavoro.
0: Sì,
1: e
0: certo.
1: Prendete il telefono, digitate il numero e provate a chiamare. Io l'ho fatto e molte volte ti incalzano fino a quando tu dici: guardi, che so che è una truffa. E lei, e questa persona una volta mi ha risposto dopo avermi detto popò, come annullare. Guardi che lei ha chiamato una macelleria. E io, vabbè, dai, adesso. Prima mi dicevi come annullare la cosa della posta. E adesso, guardi che lei ha chiamato una macelleria. E che è successo,
0: Bellissimo. Poi, offerte luce e gas. AliExpress è in spam secco anche sulla mia mail.
1: Sì.
0: E scrive: ciao Pischelli, giuro che di siti ne ho visti molti, ma stranamente non mi arrivano mail strane.
1: Beh, dai, spiegatemi il motivo. Molte volte diciamo che quando lasci il tuo telefono, il tuo numero di telefono, oppure
0: la
1: quando
0: mail
1: ti scrivi, ecco, vengono magari venduti a siti terzi, ceduti i dati a siti terzi, allora in quel caso può capitare.
0: C'era un sistema una volta dove pagando un abbonamento tu inserisci il tuo indirizzo mail e riesci a vedere a tutti, diciamo, tutte le iscrizioni fatte,
1: certo,
0: e pagando questo servizio loro si prendono diciamo
1: la responsabilità
0: di annullare tutte le iscrizioni e contattare i singoli.
1: Molte volte io lo faccio manualmente, soprattutto quando arrivano mail,
0: sai che ti arrivano
1: mail ripetute. Altrimenti una cosa da non fare: quando vi iscrivete c'è ad un certo punto la parte di do il consenso per, firmate

0: soltanto la privacy e poi ad un certo punto negate il consenso per telemarketing.
1: È che
0: e
1: ti fregano,
0: lì.
1: No? Mettono privacy, sì, e non si attiva il tasto invia. Poi il secondo non si attiva il tasto invia, no. devi selezionarli tutti ed è quasi illegale questa cosa.
0: Ah sì? Grazie che me l'hai detto, adesso magari potrei usarlo a mio vantaggio.
1: Potrebbe essere utile.
0: Dai, 3332688688, mettiamoci anche a questo punto i messaggi fraudolenti, quelli che magari ricevete via sms, ma vogliamo sapere spam, mail indesiderate che avete ricevuto. Fateci uno screen, scrivetecelo, mandateci un messaggio, quello
1: inoltrate
0: che volete.
1: Inoltrate tutto.
0: 3332688688.

0: Ah, ma ne abbiamo davvero molti da leggere.
1: Tipo le stuoie di Paola, tipo confezione di 2 o 4 stuoie, avvolgi tubo a parete, finito nello spam. Si vede che sono dei hai visitato il sito, hai messo la mail per sbaglio.
0: Poi Fede da Santa dice: fresco fresco di stamattina, ciao Pischelli. Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento da 1680 euro. Qualcuno potrebbe anche dire: averci di sti soldi. Se non sei stato tu, contatta il servizio clienti.
1: Sai che se io leggo 1680 euro sto tranquillo?
0: Perché dico, tanto non li ho.
1: Allora, intanto, no, 1.500 è il tetto massimo.
0: È vero,
1: ma sicuro
0: è vero.
1: Non li ho tutti disponibili. Chi se
0: è vero,
1: frega.
0: Però magari molti non ragionano lì per lì, no? Cioè, devi essere. Poi piano piano ti abitui e capisci, certo, quali sono le truffe. Però, per esempio, e c'eri anche tu testimone, sì, io aspettavo un pacco.
1: Sì?
0: Ti ricordi? Aspettavo un pacco, ma... ed un certo punto ho ricevuto da una nota, diciamo, società di consegna.
1: Quelli rossi o quelli gialli?
0: Quelli rossi, che mi hanno detto: guarda, che non riusciamo a trovare il tuo indirizzo, clicca qui per. E tu mi hai fermato, perché io lì per lì ho pensato: cavolo, devo aspettare un pacco, fatalità. E
1: sulle mail, piccolo trucco, prima di cliccare qualsiasi cosa, andate a vedere il mittente. Se il sito sembra reale, va bene. Se ha lo stesso nome ma poi a un punto non si sa cosa,
0: non
1: cliccate.
0: Non cliccate, amici, okay. Esatto, non fatelo.
1: Quella è la tecnica.
0: Poi abbiamo qualcos'altro, amico mio?
1: In questo caso no, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Italia, siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Anzi, siamo arrivati praticamente quasi alla fine, ma abbiamo un altro messaggio da leggere.
1: Un messaggio preoccupante, sì, inviato da Roberto. Anch'io aspettavo un pacco e ho ricevuto una mail che mi diceva di cliccare per confermare la consegna. Poi ho visto che cliccando non succedeva niente. Un paio di giorni dopo, diciamo, entrando nel portale della banca, ho visto un bonifico già inserito e pronto a partire di 4.000 euro. Mancava solo l'inserimento del codice della chiavetta, che però avevo io in ufficio, una specie di autenticazione a due fattori.
0: Ho capito.
1: Bonifico intestato ad una signora di Milano che era ignara anch'essa che avessero usato il suo numero di conto corrente. Logicamente la mia impiegata in ufficio mi chiese chi fosse questa donna e come mai io dovessi darle tutti questi soldi. La mia risposta fu che per darle tutti quei soldi doveva essere stata molto brava.
0: No, deve essere stata molto brava, nel senso che magari
1: è una truffa ben architettata, un click 4.000.
0: Bisogna stare attenti, signor Roberto.
1: Signor Roberto.
0: Vabbè, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 333

0: praticamente dobbiamo quasi dirci ciao.
1: Esatto, non subito, perché in realtà ancora un po' di tempo da passare ne abbiamo, ma intanto possiamo salutare già Pietro che è arrivato.
0: Ciao Pietro.
2: Ora ci

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Inizia una nuova settimana, sì, quella che ci porterà Shbadaban dritti all'estate.
1: All'estate?
0: Che scatterà domenica.
1: Domenica.
0: Domenica il 21.
1: Domenica
0: sì,
1: il
0: 21,
1: sì, è vero. Mi dimentico sempre queste date qua. Quando è che compi gli anni tu?
0: Ci sono il mio compleanno è difficile da sbagliare. Al massimo lo sbaglio, cioè, sono convinti alcuni che io compio gli anni il 26 dicembre.
1: Io non ho ancora capito perché ti chiamano Natalino. Perché non ti chiamano Natalino?
0: È stata un'idea di mia nonna. Che poi ha avuto, diciamo, una dopo la mia nascita, una vita difficile solo per averlo pensato. Mettiamo la sigla.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Pensa che quando mia nonna è venuta a mancare,
1: sì, aspetta, chiariamo, tu compì gli anni il 24 dicembre.
0: E mia nonna materna voleva chiamarmi Natalino, effettivamente. Natalino, sì. Quando mia nonna è venuta a mancare, penso sia ormai una decina d'anni,
1: sì,
0: al funerale sono andato lì,
1: sì,
0: mi sono avvicinato alla bara e ho detto: hai visto Natalino un cazzo?
1: C'è a livello di rancore Shakira proprio.
0: Sì, no, sto scherzando ovviamente. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Natalino, ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica e ciao a tutti voi amici ascoltatori che condividete con noi questo lunedì pomeriggio.
0: A proposito di parte tecnica e di ascoltatori, in questo caso ascoltatrice, devo salutare Nadia. Mi ha contattato su Instagram, è una nostra ascoltatrice che ha un suo personaggio preferito del programma.
1: Ah, ok.
0: Che non sei tu.
1: No, vabbè.
0: Ma nemmeno io.
1: No, vabbè.
0: È Jimbo.
1: Quello che non parla mai.
0: Esatto, tanto che
1: dovremmo prendere spunto da questa cosa.
0: Ha preso un cane, ok, e l'ha chiamato Jimbo. Ma si è informata, perché siccome c'è Andrea Rossini da un paio di settimane, ha detto: ma Jimbo che fine ha fatto? E io, visto che lei ha il cane, ho detto: guarda, non ti preoccupare, tornerà a tempo di sterilizzarlo e poi lo rimettiamo in onda.
1: Va bene, cominciamo, forza!

0: Medusa, Eric Camamil, Don't Wanna Go Home qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, sto spulciando un po' di cose. Sì. E ce ne sono un paio che sono abbastanza divertenti.
0: Ho visto che hai stampato un sacco di roba.
1: Hai visto che roba?
0: Bello,
1: sì,
0: un sacco
1: io
0: di
1: stampo
0: carne da mettere
1: tu vuoi che stampi, cioè io non sprecherei tutta questa carta.
0: Ah no?
1: No.
0: È così, il computer te lo guardi solo te. Grazie, grazie.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Gaia Bossa Nostra qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso, beh, abbiamo parlato di un cane in particolare, cane, all'inizio, sì, sì, all'inizio del programma, vero, un cane di nome Jimbo.
1: Jimbo.
0: E questo invece non si chiama Jimbo,
1: non si chiama,
0: ma
1: Jimbo,
0: ha avuto una storia particolare.
1: Esatto, allora non sappiamo come si chiama il cane, però la storia avviene, diciamo, nel freddo mare del nord, ok? Mm. Vicino alle Farne Island, che stanno, diciamo, al largo delle coste inglesi, più o meno, sì, dove a un certo punto il capitano di una un'imbarcazione che normalmente trasporta i turisti a fare un po' il giro delle isole da quelle parti, riceve una segnalazione via radio, dove gli viene detto: guarda che c'è un cane alla deriva.
0: Un cane alla deriva. In che senso alla deriva?
1: Alla deriva nel senso che questo cane era su un kayak gonfiabile, quindi neanche una roba, cioè, di quelle lì un po' più serie, proprio una roba leggera.
0: Sì.
1: Sai che i mari del nord non sono proprio, no, non sono proprio tranquilli.
0: No, e cioè, neanche i caldini
1: sono abbastanza, sì, sono freddi e normalmente sono abbastanza arrabbiati.
0: Sì, quindi, soprattutto perché se ci sono delle isole c'è molto gioco di correnti.
1: Giusto, giusto, è gioco di corrente, è gioco di villano.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Allora si avvicinano a questa imbarcazione, riescono a salvare il cane, che è un pastore tedesco, ovviamente infreddolito, impaurito, eccetera eccetera, e tutti sono domandati: ma come c'è finito un cane su un kayak gonfiabile al largo delle coste dei mari del nord?
0: Alquanto singolare.
1: Allora, l'ipotesi più probabile è che questo cane sia salito su questo kayak per un motivo che ancora non hanno chiesto al cane. È salito su questo kayak, a un certo punto la corrente ha sganciato il kayak e sai, quando c'è un po' di corrente è un attimo puoi uscire fuori in mare aperto, e quindi insomma è andata così sta vicenda qui.
0: Va bene,
1: bene.
0: Tutto bene quel che finisce bene.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: mi raccomando, nascondete i kayak ai cani, che non si sa mai.
1: Direttamente direi di sì. Bravo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: della casa famiglia sono indagati per abbandono di minore. A voi.
1: Reduci da un grande festival di Sanremo grazie alla canzone Ciao Ciao, la rappresentante di lista uscivano poco dopo, a giugno 2022, con un altro singolo omaggio all'autocelebrazione, ma allo stesso tempo invito a fregarsene del giudizio della gente. Sentiamo.

0: La rappresentante di lista Divai. Adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo con Cervelli in Fuga, dove in Brutti ma Simpatici anche questa settimana proveremo a regalarvi giorno per giorno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Più 100 il venerdì.
0: Più 100 il venerdì.
1: Ci tenevo a precisarlo.
0: Hai fatto benissimo. A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto su

0: La pronta consegna, info su nissan.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Company Disc.

0: questo è il disco di Lizzo e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Sei felice Natalino che c'è Cervelli in fuga?
2: Ma smetti di chiamarmi Natalino.
0: Natalino. Smetti. Cervelli. Ok, basta, non lo faccio più, ti giuro. Comunque Cervelli in fuga anche questa sera vi proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Assolutamente sì, che vi ricorda l'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, di cui San Marco Petroli è ovviamente title sponsor e avrà pure la sua postazione nel circuito di Cordenone, in provincia di Pordenone, quando il 21 di giugno, quindi questa domenica. Ieri è andata in onda, è andata in scena in realtà, sì, un'altra data, e la prossima è appunto il 21 di giugno a Cordenons, dove ci sarà ovviamente la possibilità di passare al corner di SMP e a ritirare anche il gadget ufficiale fino ad esaurimento.
0: Molto bene, vediamo le categorie questa settimana, vediamo quanto ti sei impegnato, sì, amico. Allora, Francesco Gabbani, prima categoria, seconda pugilato, poi storia indiana.
2: Sì, indiana nel senso India, non indiana.
0: I padri pellegrini com'erano? I
2: padri pellegrini non c'entrano, li ho rimossi.
0: Metropolitane e psicologia.
2: Sì.
0: Ve le ripeto, Francesco Gabbani, pugilato, storia indiana, metropolitane e psicologia. Scegliete una di queste categorie e scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che ovviamente sarà quella che dovrete aver scelto anche voi, altrimenti non possiamo chiamarvi. E ovviamente vi daremo anche tre opzioni di risposta a B o C. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, ovviamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 3332688688, Francesco Gabbani, pugilato, storia indiana, metropolitane o psicologia.

0: saluto a Lidia dalla provincia di Vicenza che è con noi al telefono. Ciao Lidia.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene anche noi.
1: Molto bene, molto
0: dai,
1: bene.
0: Dai. Allora, categoria Francesco Gabbani.
1: Molto bene. Allora Lidia, sto per farti la domanda. Ti do poi le tre alternative di risposta, dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Ovviamente se mi dai la risposta esatta, 50 euro di buoni carburante SMP sono per te. La categoria è Francesco Gabbani. Se sei pronta, Lidia, io andrei.
2: Andiamo.
1: E allora arriva la domanda della categoria Francesco Gabbani. Lidia, la domanda è questa: quale animale viene citato nel testo e balla sul palco nella coreografia di Occidentali Scarma di Francesco Gabbani? A. Una scimmia. B. Un cane. C. Un procione. Via con il tempo.
2: La scimmia nuda balla
1: esatto, di cui tra l'altro qui abbiamo
0: io sono il procione va bene.
1: Molto bene, è giusto,
0: giusto. Brava Lidia, brava. Grazie. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Vetroli, lo diciamo spesso ma dobbiamo dirlo che è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene, ciao Lidia.
2: Ottimo.
0: Ciao,
2: grazie, ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Vetroli hanno presentato

0: questo punto lasciamo la linea per altri 30 secondi ad Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Gran Bretagna. Il premier laburista Starmer ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto escluderà solo i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha sottolineato di essersi ispirato all'Australia, primo paese al mondo ad introdurre un bando ai social. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. C'era anche Urban Cookie Collective, molto bello, con The Key, The Secret.
1: Bellissimo, mezzo capolavoro della musica dance degli anni 90.
0: Sì, vero, vero. Siamo arrivati alla fine. Come la mettiamo adesso?
1: La mettiamo che torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni. Allora, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso, come sempre, tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: in apertura di questo nostro appuntamento che va dalle 18 fino alle 20. Come si chiama? Tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Ma Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma qui siamo tutti in lista, ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20. Sono due ore in musica, due ore dove abbiamo un sacco di, insomma, appuntamenti che non mancano mai, che vi tengono compagnia mentre avete finito di lavorare, mentre state terminando la vostra giornata. O magari ci sono quelli che non si fermano, quelli che comunque insistono e ci portano avanti con il loro lavoro. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia. Abbiamo due ore da stare insieme, due ore con un argomento che arriverà fra pochissimo. Poi ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà il nostro effetto, tutto insomma quello che vi accompagna quotidianamente in queste due ore, ma soprattutto e protagonista assoluta la musica. Fra poco vi lanciamo l'argomento, quello che vi chiama in causa. Adesso però Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

D'amore, Angelina Mango con Marco Mangoni. Angelina Mango che abbiamo ritrovato dopo che insomma l'avevamo persa per un periodo, perché doveva riprendersi con la voce, con tutto quello che aveva affrontato nell'anno, comunque l'ha fatta conoscere al grande pubblico, e adesso è ritornato anche Marco Mangoni. Siamo insieme nel pomeriggio, dove abbiamo la domanda che vi coinvolge, quella che vi chiama in causa, perché parliamo di qualcosa, di un fatto successo qua vicino. Si parla di Abano Terme. Che cosa succede? Sabato sera un DJ che stava lavorando in un locale viene aggredito da un uomo che si lamentava del volume della musica. La notizia è rimbalzata un po' sulle pagine Facebook, su tutte quelle che sono le notizie locali, perché ovviamente parlando di Abano Terme, finisce all'ospedale con il naso rotto. Ora specifico, la violenza non la giustifichiamo mai, su questo siamo tutti d'accordo? Cioè partiamo dal fatto che la violenza non va, non funziona, non è un modo per affrontare le cose. Mi sembra che ultimamente, sarà il caldo, sarà la temperatura, sarà quello che è successo negli anni passati, sta di fatto che stiamo diventando sempre meno tolleranti. Ma il fatto ci porta su un tema che ogni estate torna puntuale, che divide interi quartieri, condomini, paesi interi, perché da una parte c'è chi vuole vivere l'estate, le serate nei locali, la musica, gli eventi all'aperto, le feste, il divertimento fine a tardi, e estate fa caldo, si esce, si vive. Dall'altra parte c'è quella musica che se la ritrova sotto casa fino alle 2 di notte, chi la mattina dopo deve lavorare, chi ha i bambini piccoli, anziani, che si chi semplicemente vorrebbe dormire con la finestra aperta, e qui scatta la guerra. E allora vi chiediamo, d'estate c'è davvero troppo rumore, troppe feste sotto casa, o è normale che in estate ci si diverte e bisogna avere un po' di tolleranza? Voi da che parte state? Come vi comportate? Siete quelli che hanno tolleranza o siete quelli che si comporterebbero come il signore che è andato a lamentarsi con il DJ? Com'è la vostra idea dell'estate? 333-2688-688, quindi siete tolleranti o siete assolutamente intolleranti da questo punto di vista? Diteci la vostra. C'è in arrivo David Guetta con Mr. Jam, If You Really Love Me.

0: troppo rumore è giusto divertirsi, ci vuole più tolleranza. Ciao, sono Marco, sono uno di quelli che va a lavorare presto la mattina e io trovo che no, bisogna rispettare il silenzio, che assolutamente anche d'estate le feste io le toglierei assolutamente, non le concederei, perché insomma bisogna dormire e riposarsi per poter lavorare il giorno dopo. Sì, ma non si può lavorare solamente senza vivere, eh? Te lo dico nella risposta. Fra un attimo altri messaggi che arrivano per Tutti in Lista, fra pochissimo.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: citato questo caso, no, del pestaggio del DJ ad Abano, ora la violenza non è giustificata, ma quello che insomma divide sempre interi quartieri, condomini, paesi interi, perché da una parte c'è chi vuole vivere l'estate, dall'altra invece c'è chi vuole dormire. Allora vi abbiamo chiesto: è normale che in estate ci si diverta, o bisogna avere un po' di tolleranza secondo voi, o è giusto invece che chi lavora, chi è, pretenda il silenzio anche durante l'estate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ci vuole un po' più di tolleranza, dai, siamo in periodo estivo. Io sono una che la mattina si sveglia a 5:45, quindi presto, okay, per partire per andare a lavorare, faccio anche tanti chilometri, quindi voglio dire pesante mentalmente è la questione. Però sentire un po' di vita la sera, sentire anche un bar che fa la musica, per me è una cosa carina, e vuol dire che il paese è vivo, vuol dire che c'è attrattiva, vuol dire che c'è gente che esce, vuol dire che c'è gente che vuole stare insieme. Poi, per carità, se la musica me la fai fino alle 4 della mattina, è ovvio che lì, a quel punto lì, mi crei un po' un disagio. Però finché, come quasi succede dappertutto, la musica finisce a mezzanotte al massimo, secondo me ci sta, va bene, è estate, godiamocela. Tanto il lunedì e martedì solitamente non c'è mai niente, di solito verso fine settimana. Verso fine settimana siamo tutti più rilassati, più tranquilli, c'è il weekend, bisogna vivere e godere la vita, ragazzi.
0: Grazie, c'è Nathan Doe con Tion Wayne, Cola.

0: Silmi per qualche minuto all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. Adesso c'è una brevissima pausa per noi, a tra poco. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Compa!

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Ancora una buona serata a tutti, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris, questo è l'appuntamento soprattutto dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare in qualsiasi momento, quindi le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streammo, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare? Tra pochissimo ritroveremo R. Kelly, Home Alone, poi Baby K, Giuseppe Ferreri, Backstreet Boys e adesso J-Ax con il Chile, Maria Salvador. Come.

è stato uno dei loro più grandi successi sicuramente, Larger Than Life, Backstreet Boys nella serata di Radio Company con Fabio De Magistris, e questo appuntamento che ci dà proprio la possibilità assieme di ritornare indietro nel tempo a riascoltare veramente tantissime canzoni. Tra poco ritroveremo ad esempio Sing It Back di Molocco, poi Lady di Mojo, ritroveremo anche Funkstar Deluxe con Sun Is Shining e subito Stardust.

0: delle tante versioni di questo grande successo di Bob Marley, cioè Sun is Shining, in questo caso Funkstar Deluxe, a chiudere praticamente il nostro appuntamento, il primo di questa settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.